Rambau de Vaqueiros. Ero figlio di un povero cavaliere di Provenzo, del castel de Vaqueiros, che avevo un peirols che ero tenuto per mat. E in Rambau si faceva giù là. E di muret lungo sa giù, am lu prince d'Aurengo, Guillem d'Albaus. E plaça vio cantare e fa coplos e si vendes. E lo prince d'Aurengo li faghet gran be e gran tunu e le nausset. E lo faghet con lui se presa aran buono gen. E sem benghet a Monferrat a code misero marchese Bonifassi. E demuret in sa curt lontens, e i cresquet de sen e d'armos e de truba. E se namuret de la sore del marchés, che avio nun Madonna Beatrice, che ero murier d'Enric de Carret, e trubavo d'elo manto i buonos cansus. E l'appelavo di insai cansus, bel cavalier. E fuget cresigut che lo li burgesso gran be per amor. Avesplausi de Rambau, cal fuget, e cussi, fuget fai cavalier del marchese de Monferrat. E così il sentendio a Madonna Beatrice e vivio già usen per suo amor. E ascoltas come la ghetti un pau di te in gran tristesso. Aiso fughet per la falso gen in begiusos a chi non plasio amor ni donnos e che dision paraulos da Madonna Beatrice e incontras autros donnos di gentaital. Plasio amor ni donnos e che dision paraulos da Madonna Beatrice e incontras autros donnos di gentaital. Chi es aqueste Rambau de Vaqueiros a mai che lo marchese la jo faccia cavalier. E così se va a intendere en tan nauto dono cum busies. Sachas que non vos fa un ni a vos ni al marqués. E tant digueru mal que d'uno par que d'un altro, como fan lai maridos, que Madonna Beatrice en curuset contra Rambau de Vaqueiros. E can Rambau de Vaqueiros la pregavo d'amore, li demandavo mercè, e lo non entendio sus prez. Mas elo li diguet que el se deguesse entendre in altro donno, que fuguesse per el, e che non entendrio ni ausirio d'elo.

sarà in gran pericolo. Volate la speziale, salvolate il chiedete ed un cordiale aceto ed acqua fresca.

0: Ehi, senti, Mastrantonio!
1: Che comanda?
0: Sai che partiamo stasera per Reims. Tua cura sia di far correre sul ciel delle carrozze, vestiti e biancheria. Se occorre qualche spesa, falla, e Dio, che ne doppio i voti per cassiere, vuoi dall'illustre amabil compagnia, pagherò l'occorrente. Intendi?
1: Sì, signor, non pensi a niente.
0: Ma quando penso a quello svenimento, mi viene proprio da ridere. La cagion delle smanie indovinar, chi mai potuto apria? Ma ognun nel mondo ha un ramo di pazzia.

0: Una parola, e bramate. Britannico signore, e sono capace da pagare i miei voti.
1: E per...
0: Ho bisogno d'avere certe notizie.
1: Non sono un gazzettiere.
0: E mi spiego.
1: Presto.
0: Vorrei che mi indicaste e dove trovar potrei il brillando di Fingallo, la corazza d'Arthur e l'arpa d'Alfred.
1: It's crazy.
0: Ebbene, voi non mi rispondete.
1: I miei sei cerca conviene, il più dir non saprei.

0: non è troppo gentile, ma vi compatisco. È innamorato della poetessa, che per tutta la speme è la soppressa. A lei appunto io deggio comunicare la lettera di Roma. Buongiorno, illustre amica.
1: Buone notizie.
0: Leggete questa lettera.

la bella dea, e ne vinci lì si crede, e a cui nuvole ho già fatto l'occhietto. Ce ne andiamo, l'occasion può mancar, e ora fa d'uopo darle l'ultimo assalto. Al par dell'altre cadrà nella ciliegia, e senza rischio scommetterlo potrei.

Bravo! Il signor Ganimede! Se la contessa alza, gli cava gli occhi. Ma tempo non perdiamo. Del barone Orfideggio eseguir la commissione. Degli effetti facciamo presto la lista, onde tutto sia in ordine ed in vista.

incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità, in aura carta pecora dell'Accademia e titoli, onde son membro nobile di prima qualità, il gran trattato inedito sull'infallibile metodo, vi sa per ben distinguere, a prima vista ognor, l'antico dal moderno, l'interno nell'esterno, i maschi nelle femmine di ogni altro oggetto fuori. Lo spagnolo. Raccate che ne alloghi che diavoli bisavoli con le notizie storiche di quel che non fu. Diplomi, stemmi e croci, nastri con le d'ordini e grosse come luci, sei sperlaste per un. La polacca. L'opera più squisita d'autori prelibati che voto sono gloria della modernità. Disegni coloretti dell'atto più terribile da norma come zivole, il mezzo di vista. La tarcese. Scatole, scatoline, consegne e cassettini, che bei tesori nascondono, sacri e la dea d'amor. Ma da te roba fragile, che chiuso sta in doppino, sta il nuovo cappellino, non esca mai le fiori. Tedesco, dissertazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde i potenti eufonici di testeran stupor, dei nuovi effetti tonici, le rare produzioni, di corni di tromboni, modelli vignati al cuore. L'inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, se ti coraggio te. Occhio, pistola, vento, cambiali con motoro, e perché parlamento tre volte legge a me. I francesi. Varie dei francorazzi, litografie squisite, pennelli con matite, conchiglie col color, sono cose sacrantendo, ritratti bigliettini, con molti ricordini dei suoi felici amori. Il rosso. Nuotite tipografiche di tua della Siberia, con carte geografiche dell'Ottoman Impero, di zimbellini morti, re preziose collezioni, con penne di caponi e nostre percimiere, di zimbellini morti, le preziose collezioni, con penne di caponi e nostre percimiere, le percimiere, le percimiere. Statuto all'ordine, non v'è che dire, né che partire.

0: si fanno di partir e si sta qua.
1: Tutto bello di va bene, ma i cavalli sono un certo arrivati.
0: Se fosse vero ci avrebbero avvisati. Oh, e signori,
1: che avete?
0: Di parlando non vuole, cosa avete? Una disgrazia orribile.
1: Spiegatevi! Incendio!
0: Ladri, morte!
2: Ho sventura fatale, uova la sorte, ma parlate!
0: Il corriere è arrivato!
2: È purtroppo!
3: Spiegatevi!
2: Pensa pressa, chiamate i viaggiatori!
1: Amici, voilà!
2: E dopo l'accidente, io vorrei, ma non lo posso. Per l'idea di l'orto, Inna, o c'è che brutto affare, ma vinti tutto a lui saprà spiegare.
1: Miei signor nome scampo, mio malgrado, io vengo a darvi una battaglia, notizia, secondo gli ordini vostri, rapido, diligente, di quanti ho cercato, ma vale vorrei pure. Da gran tempo è tutto ritenuto riservato, non si trova un cavallo da comprare o affittare. E ognun di voi, ai nomi del progetto, io rinuncio, o por via costretto.

0: che preparasi a corte di città, ben si può giudicare che desta si farà.
1: A quelli che preparasi a corte di città, ben si può giudicare che desta si farà.
0: Più bello mai visto si sarà, chi arreso può andare, qui si lo sollerà.
1: Spettacolo più bello mai visto si sarà, chi arreso può andare, qui si lo sollerà.
0: T'abbraccio,

0: ragione.
1: E dunque dimani.
0: E questa borsa.
1: Ordini per stasera un bel condito. Pubblico sia l'invito.
0: E quel che ne spera.
1: E gli indigenti.
0: È ognun d'accordo?
2: Sì.
3: A voi, madama, affido la cura dell'invito.

0: cosa comanda.
1: Una cena, una festa nel giardino e un
0: presto così. Ho capito, non dubiti, qui a pezzi siamo ai colpi inaspettati e tutti resteranno maravigliati.
1: Bene, bene, bene, bene.
2: Madama, lo sapete, già per l'anniversario del ritorno dell'augusta famiglia che ogni anno celebriamo, son pronte le cose principali, servircene potremo.
1: Oh!

giocondo. Tutto va bella come voi sapete, fervido amico, voglio dell'armonia, vorrei vedervi in pace. Un elemento sogno turbo il sereno, voi vi amate e l'un per l'altro fatti vi sembrate.

cose condoloso e brindi li facciamo. Ecco la lista che di farmi imponeste con decente simmetrica armonia, e spero che ognun ben grata sia. Inno tedesco tocca a me, ma indulgenza vi chiedo, tra cavalli, le bombe ed i cannoni. Io la metà lasciai dei miei polmoni.

vorrei, ma son già stracco. A voi, bella marchesa, istichi il polacco.

Romano, bella la transizione. Voi avete una robusta voce, che dell'Iberia, gustavi dolci canti, orgie.

0: maggiore.
1: Io musico non sono, non so di una canzone.
0: Gute, save, zechighe,
1: appunto,
0: a tenore.

scrive il tuono in donne. Che bestia! Obbligo che ho dato all'indirizzo.

0: di Reims.
1: Carlo X, re di Francia. La battaglia di Fauviac.
0: No, no.
2: No? Sì, no. Quello davvero. La stessa stirpe reale di Francia.
1: David e Samuele.
3: Il crisma e la corona.
4: Io che ho capito.